miei pensieri, il primo passo v'obbliga agli altri, il trattener la mano sulla metà del colpo è un falsideo senza sperarne il frutto. Tutto si versi, tutto, fino all'ultima stilla il reggio sangue, e vi scomenti un vano stimolo di virtù, di lode indegno non è. Come altri crede, un grande cesso, contrastar con se stesso, esisterà rimorsi in mezzo a tanti oggetti.

intanto assiduri custodi, ma vicherò è poco. Oh, Megabise, quanto feci per te. Vedrai, vedrai se io t'amo, se m'arride il destino. So per se mira gli affetti tuoi, non mi condanno. E penso...

Ove sei? Dovrebbe pur ascoltare le mie voci. Arbace, o stelle, dove mai si cielo? Compagni, intanto che io ritrovo il mio figlio, custodite l'ingresso.